0: Paolo Pantruttina. La voce della speranza.
1: La voix de l'espérance.
2: Ramenci grandiosi.
3: The voice of hope.
0: Radio Voce Speranze.